Benvenuta chi ha memoria corta e chi non ce l'ha. Benvenuto chi è venuto per restare e a chi passerà. Benvenuto chi ha fame e chi ha portato da mangiare. Benvenuto chi lavora e a chi spaccia le bici. Benvenuto chi raggira e chi fa soldi puliti. A